di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, dalla parrucca

campagna per un barbiere, vita più nobile e non lo si dà. Raso i pettini, lanciate forbici, al mio comando tutto mi sta. Raso i pettini, lanciate forbici,

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, dalla parrucca